Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra, Vaidra,